male, cos'è? Se non lo rangono male, tanto rangono fuggliano anche lì. Ai, a papà, cadessa, cos'è? Ai, a papà, vale, cos'è? Alla goccia cararata, onda così. Dalla che le tue cere causa, ra che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.